Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso

0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se io mi osservo un po' no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Oh, grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potrei assistar meglio in

casa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente, attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io pri.

0: dir, amor che in cielo mandato strettamente per dovere, questo uomo coloso nel villaggio della scelta sua voglio far santo. Dottore, perdonate, è vero che possediate segreti portentosi,
1: sorprendetevi, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa per la regina Isotta?
1: Ah? Che cosa?

dottore, Pomettino, Pomettino, Pomettino. In che modo darsi puote con un riguardo, la bottiglia.

qualche gabuglia si dovrà. Se tu il codice dove si foglia, se tu il lirico dove si legge, colonne equivoco, colonne sinonimo, qualche gabuglia.

questo padrone mio. Giovin, giocondo, si può sente, bello, sonnecchiando mi dice: fa ch'io rida, buffone, forzarmi de

0: Aiuto, aiuto!
1: Che aiuto? Che dici? Perché tu ti scommetti?
0: Non so che sia timore, è noto a queste selve il mio valore.
1: Ma se tu tremi adesso?
0: Non sempre, oh cara, si trema per paura.
1: Addio, Pasquale!
0: E mi lasci sì presto?
1: Trattenermi non posso! Angelica, avvertivo, mi preme!
0: Se vuoi, carina, potremo andare insieme.
1: Insieme?
0: Sì, se ti sposo.

0: andiamo, Barà.
1: Mia vita,
2: a te. Vedrete tra poco svuotare quel fuoco, quel fasto, l'orgoglio, benedito, voglio sommesso ed umile cercare pietà.
3: Scacciate la tema, peggio degli ebori, concedi a fascista che vada timore.
2: Lo stegno, ma c'è.
4: Guardate che viene.
2: Un fiume di sangue, vediamo, vedrai.
4: Ui, ci sono guai.